0: Sono le 2:06.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1987.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
3: fisico. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 3 e 5 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

senza fargli foto. Nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte. Perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse. È perché non lo so.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1965...

0: Sapore di sale.
1: Duemilasedici.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
1: pis. Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 2018.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Sono le 5 e 5 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1984,

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: accettabile.
1: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
0: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.

0: situazione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 6 e 5 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Fraggle.
1: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.
3: Che hai sulla pelle.
2: 2003.

0: Sapore di sale.
1: Mille novecento novantuno.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, tutto gira secondo i vostri desideri, o quasi. Avete la capacità di prendere in mano le situazioni con autorevolezza, senza risultare invadenti. La fiducia che trasmettete agli altri vi permetterà di ottenere consensi e collaborazioni vantaggiose. Toro, potreste ricevere oggi una proposta interessante o avere un'intuizione che cambierà il corso di un progetto. Anche nei rapporti personali riuscirete a trasmettere calore e sincerità. Un viaggio, un cambiamento o un incontro imprevisto potrebbero rivelarsi preziosi. Gemelli, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Cancro, il dialogo con chi vi sta intorno è sereno e riuscite ad esprimere i vostri bisogni con chiarezza. Una questione familiare si sblocca o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Leone, non tutto sarà semplice oggi, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie a una mente rapida e creativa. In campo sentimentale, se vi lascerete andare, potrete vivere momenti intensi e inaspettati. Vergine, un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbe arrivare proprio in queste ore. In amore, attenzione a non ferire con parole troppo taglienti. Bilancia, è importante non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta. Questa volta non potrete ignorarla. Scorpione, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con coraggio. Sagittario, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista. Piccoli fastidi fisici potrebbero segnalare un bisogno di riposo. Capricorno, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità, evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Acquario, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona più. Ricordatevi che chiedere aiuto non è debolezza. Un confronto sincero con una persona fidata può alleggerirvi il cuore. Pesci, qualche incontro vi lascerà fortemente perplessi. In ambito professionale avrete una sensazione di stanchezza difficile da debellare. Lo stress nel lavoro farà il resto. Cercate di rimandare il rimandabile e riposatevi. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!
4: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Metti la crema, indossa il costume. Radio Diffusione Follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, Radio Diffusione Follonica. Ma che energia!

0: sono le 7:06.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1967.
4: Perché?

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, tutto gira secondo i vostri desideri, o quasi. Avete la capacità di prendere in mano le situazioni con autorevolezza, senza risultare invadenti. La fiducia che trasmettete agli altri vi permetterà di ottenere consensi e collaborazioni vantaggiose. Toro, potreste ricevere oggi una proposta interessante o avere un'intuizione che cambierà il corso di un progetto. Anche nei rapporti personali riuscirete a trasmettere calore e sincerità. Un viaggio, un cambiamento o un incontro imprevisto potrebbero rivelarsi preziosi. Gemelli, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Cancro, il dialogo con chi vi sta intorno è sereno e riuscite ad esprimere i vostri bisogni con chiarezza. Una questione familiare si sblocca o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Leone, non tutto sarà semplice oggi, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie a una mente rapida e creativa. In campo sentimentale, se vi lascerete andare, potrete vivere momenti intensi e inaspettati. Vergine, un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbe arrivare proprio in queste ore. In amore, attenzione a non ferire con parole troppo taglienti. Bilancia, è importante non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta. Questa volta non potrete ignorarla. Scorpione, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con coraggio. Sagittario, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista. Piccoli fastidi fisici potrebbero segnalare un bisogno di riposo. Capricorno, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità, evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Acquario, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona più. Ricordatevi che chiedere aiuto non è debolezza. Un confronto sincero con una persona fidata può alleggerirvi il cuore. Pesci, qualche incontro vi lascerà fortemente perplessi. In ambito professionale avrete una sensazione di stanchezza difficile da debellare. Lo stress nel lavoro farà il resto. Cercate di rimandare il rimandabile e riposatevi. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: però boh, meglio di no.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carocia con le opposizioni sulle barricate. I deputati di AVS bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Patto Europeo su migrazione e asilo. L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Domani

0: tornei in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Tennis: Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 8 e 15 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su...

sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
3: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
0: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
3: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
0: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, tutto gira secondo i vostri desideri, o quasi. Avete la capacità di prendere in mano le situazioni con autorevolezza, senza risultare invadenti. La fiducia che trasmettete agli altri vi permetterà di ottenere consensi e collaborazioni vantaggiose. Toro, potreste ricevere oggi una proposta interessante o avere un'intuizione che cambierà il corso di un progetto. Anche nei rapporti personali riuscirete a trasmettere calore e sincerità. Un viaggio, un cambiamento o un incontro imprevisto potrebbero rivelarsi preziosi. Gemelli, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Cancro, il dialogo con chi vi sta intorno è sereno e riuscite ad esprimere i vostri bisogni con chiarezza. Una questione familiare si sblocca o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Leone, non tutto sarà semplice oggi, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie a una mente rapida e creativa. In campo sentimentale, se vi lascerete andare, potrete vivere momenti intensi e inaspettati. Vergine, un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbe arrivare proprio in queste ore. In amore, attenzione a non ferire con parole troppo taglienti. Bilancia, è importante non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta. Questa volta non potrete ignorarla. Scorpione, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con coraggio. Sagittario, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista. Piccoli fastidi fisici potrebbero segnalare un bisogno di riposo. Capricorno, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità, evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Acquario, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona più. Ricordatevi che chiedere aiuto non è debolezza. Un confronto sincero con una persona fidata può alleggerirvi il cuore. Pesci, qualche incontro vi lascerà fortemente perplessi. In ambito professionale avrete una sensazione di stanchezza difficile da debellare. Lo stress nel lavoro farà il resto. Cercate di rimandare il rimandabile e riposatevi. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Buongiorno dalla redazione. Bagarra la Camera dopo che l'Aula ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Carroccia. Il diniego ha ottenuto 206 sì e 133 no. Proteste e cori e la seduta è stata sospesa. L'allarme ai droni si riaccende in Germania allo scalo di Lipsia con una bomba volante che ha raggiunto quattro aerei ucraini stazionati in pista senza tuttavia esplodere. E a Berlino la tensione è altissima. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, ha affermato in serata il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Non si tratta però di un'intesa definitiva, non significa che il passaggio sarà riaperto e privo di rischi. Sullo sfondo restano le minacce di Trump, che continua a promettere nuovi attacchi se Teheran non seguirà le sue indicazioni. Il grande caldo tocca oggi il suo picco e per la prima volta in questa estate tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza sono da bollino rosso, un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate. Nessuna tregua prevista, si andrà avanti così fino a dopo Ferragosto. Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor, Jack Carnefice in Canada, di Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti anche in direzione Roma, ma a causa di un veicolo fermo in avaria tra Incisareggello e Valdarno. In A15 invece a causa di un incidente avvenuto al chilometro 89, 2 km di coda tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Passiamo sulla FIPI lì, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, per un intervento con piattaforma aerea oggi 6 agosto in orario 9:18 chiuso Borgo Santa Croce. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Buona giornata a tutti. Quest'oggi la Speaker Slot Machine ha deciso che sarò io la vostra voce per parlarvi della fuga del polo nord magnetico. Proprio così, la nostra bussola è impazzita. A differenza del polo nord geografico, che è fisso, il polo nord magnetico terrestre si muove costantemente a causa dei fluidi di ferro fuso che ribollono nel nucleo esterno del nostro pianeta. Da secoli si aggirava placidamente nel nord del Canada, ma negli ultimi due decenni ha accelerato in modo incredibile, spostandosi verso la Siberia a una velocità di circa 50 km all'anno. Questa corsa costringe i geofisici ad aggiornare costantemente il modello magnetico mondiale, che è alla base dei sistemi di navigazione di navi, aerei, sottomarini e persino delle app e delle mappe del nostro smartphone. Se accelera ancora, potrebbe preannunciare una storica, anche se lontana, inversione dei poli. E il mio tempo è scaduto. Grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e adesso alzate il volume, c'è la musica di Radio Diffusione Follonica.

speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Salve a tutti! Questa volta la Speaker Slot Machine ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontarvi una curiosità veramente particolare della pallina da golf sulla Luna. Nel 1971 l'astronauta Alan Shepard, durante la missione Apollo 14, tirò due palline da golf sulla superficie lunare con un bastone improvvisato. Grazie alla bassa gravità e all'assenza di atmosfera, una delle due palline volò per circa 200 metri e rimase in volo per oltre 40 secondi. E adesso vi lascio in compagnia della nostra buona musica di Radio Diffusione Follonica. Buon ascolto!
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1966. Perché tu

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 9:46.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speak Slot Machine mi ha scelto per parlarvi del ritorno dei voli supersonici. Allacciamo le cinture e partiamo subito. Infatti, dall'ultimo volo del Concorde avvenuto nel 2003 abbiamo smesso di volare più veloci del suono, ma l'era supersonica commerciale sta per tornare. Diverse startup aerospaziali stanno testando nuovi velivoli progettati per viaggiare a oltre Mach 1.7, circa 2100 km orari, in grado di collegare Londra a New York in sole 3 ore e mezza. La vera innovazione rispetto al Concorde? La sostenibilità e il rumore. Questi nuovi aerei infatti sono progettati per attenuare il famigerato boom sonico, riducendolo a un sordo tonfo, permettendo di volare sopra i continenti, e puntano a utilizzare esclusivamente carburanti per l'aviazione sostenibili, promettendo un'impronta di carbonio pari a zero. Il futuro dei viaggi è di nuovo veloce. Un saluto a tutti, il mio tempo è scaduto, grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e adesso alzate il volume perché c'è la musica di Radio Diffusione Follonica.
1: Dai ritmo alla tua estate, scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella. La vittima sarebbe stata colpita con un corpo contundente. La procura pratese ha aperto un'inchiesta. Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, nel messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. Il grande caldo tocca oggi il picco e per la prima volta in quest'estate le 27 città monitorate sono da bollino rosso. Nessuna tregua prevista, si andrà avanti così almeno fino a Ferragosto. Grande frana in Valle Aurina in Alto Adige, 120 le persone evacuate. Papa Leone ad Assisi, accolto da una grande folla a Santa Maria degli Angeli, ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori.

0: operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto il pontefice nel suo messaggio d'apertura. Il tennis comincia a entrare nella fase calda al Masters 1000 di Montreal, dove si giocano i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo oggi. Nel tardo pomeriggio, Darderi contro il sorprendente cinese Shang, reduce dalla super vittoria contro Rublev. Poi nella notte italiana sarà la volta di Musetti che affronterà lo spagnolo Rafa Jodar. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. Rallentamenti invece in A11 per un incidente avvenuto al chilometro 5200 tra Prato Est e Firenze Ovest in direzione Firenze. Rallentamenti ma a causa di lavori anche in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione Rosignano. Passiamo sulla 15, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 6 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In Fipili, sul ramo di Livorno, ancora a causa di lavori, rallentamenti tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Sono le 11 e 4 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Ciao, sono Stefano Donnini. Questa mattina la Speaker Slot Machine mi ha scelto per andare a svelare il mistero del Punto Nemo. Oggi vi porto nel luogo più isolato del pianeta Terra. Si chiama Punto Nemo. È nell'Oceano Pacifico. È così lontano da qualsiasi terra emersa che per la maggior parte del tempo gli esseri umani più vicini a questo punto non si trovano su una barca ma nello spazio. Esatto, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, quando orbitano a circa 400 km di altezza, sono più vicini al Punto Nemo rispetto a chiunque altro sulla Terra. La terraferma più vicina è a quasi 2700 km. Proprio per questo le agenzie spaziali usano quest'area come cimitero per far precipitare in sicurezza i vecchi satelliti. Un vero e proprio abisso spaziale. Ciao a tutti e grazie per l'ascolto. Vi lascio alla musica di Radiodiffusione Follonica. Un saluto da parte di Stefano Donnini.

0: scienziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Il corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qui.

Buona giornata a tutti da Paolo. In questo appuntamento con la speaker Sanotta Machin voglio parlarvi di una leggenda. Sulle nostre colline metallifere c'è un borgo che custodisce un segreto d'argento. Parliamo di Montieri, dove la storia si intreccia con una delle leggende più poetiche della Toscana, ovvero la luna nel pozzo. Si racconta che secoli fa, durante una notte di plenilunio eccezionale, gli abitanti rimasero folgorati dalla bellezza della luna riflessa nello specchio d'acqua di un pozzo cittadino. Era così nitida, così vicina, che sembrò loro caduta dal cielo. Cosa fecero i montierini? Non rimasero a guardare. Armati di corde secche, tentarono per ore di ripescarla per portarla al sicuro dentro le mura. Un gesto di follia? Forse. O forse solo il desiderio umanissimo di catturare l'impossibile. Oggi quella follia è diventata il simbolo del paese. Un invito a guardare oltre le apparenze e a continuare a sognare anche quando la realtà sembra sfuggirci tra le dita. Se siete in zona, cercate quel pozzo. Dicono che, per chi sa guardare, la luna sia ancora lì che aspetta. E con questo vi lascio ancora la musica di RDF e a risentirci al

0: Buongiorno, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlare di un'opera monumentale ingegneristica senza precedenti. Stiamo parlando della Muraglia Cinese, che è un'opera colossale di oltre 21.000 chilometri, costruita nei secoli per difendersi. Famosa per la sua leggenda, falsa tra le altre cose, della sua visibilità dalla Luna, ma definita il cimitero più lungo del mondo. Ha richiesto la vita di milioni di lavoratori durante la sua costruzione. Per attraversarla ci vogliono approssimativamente 18 mesi, è lunga 8.850 chilometri. Beh, direi che è il caso di mettersi delle scarpe molto comode. Vi auguro buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
14: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
13: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
14: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
15: Papà, non te hai l'occhito?
16: Cookie Soul.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buongiorno, sono Stefania Paggetti e oggi la Slot Machine ha scelto me. Il mondo dello spettacolo è da sempre terreno fertile per la nascita di leggende metropolitane, misteri irrisolti e vere e proprie teorie del complotto. Dalla musica al cinema, queste storie affascinano milioni di persone, trasformando artisti e celebrità in veri e propri miti moderni. E una delle leggende metropolitane più famose e persistenti al mondo è quella di Michael Jackson. Si torna a parlare di lui dopo l'uscita del film. Dopo la sua scomparsa, il 25 maggio del 2009, sono nate innumerevoli teorie del complotto, secondo cui la sua morte sarebbe stata una messa in scena per sfuggire allo stress della celebrità e dai problemi finanziari. Nonostante l'11% della popolazione creda ancora a queste speculazioni, non è ancora stata mai fornita alcuna prova credibile. L'unica cosa che è sempre viva è la sua musica e la definizione di The King of Pop. Con questo vi auguro buon ascolto con Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1962.

0: Felicissima mattinata a tutti voi. La speaker slot machine si è di nuovo fermata su di me. Buona mattina da Gino. Siete amanti dei viaggi e dei voli? Stamane parliamo dei codici di prenotazioni aerei, noti in gergo tecnicamente come PNR, Passengers Name Records, o codici di localizzazioni, locator. Sembrano solo stringhe causali di 6 lettere e i numeri stampati sulla carta d'imbarco. In realtà sono la chiave d'accesso a un sistema globale affascinante, nato in piena guerra fredda e governato da regole rigidissime. Ecco alcune delle curiosità più interessanti sul codice che ti permette di volare. Prima degli anni 50, prenotare un volo era un incubo cartaceo. Gli operatori delle compagnie aeree dovevano scrivere i nomi dei passeggeri su lavagne e schedari fisici. Se un volo prevedeva scali con compagnie diverse, la conferma poteva richiedere i giorni. La svolta avvenne nel 1953, durante un volo in cui il presidente di American Airlines incontrò casualmente un altro dirigente di IBM. Da quella chiacchierata nacque Sabre, progetto usando le tecnologie radar della difesa aerea americana. Il primo sistema di prenotazione computerizzato centralizzato, il PNR, nacque lì, un archivio digitale universale, accessibile in tempo reale da qualsiasi parte del mondo. E a tutti voi buon viaggio con la nostra musica, la musica di Radiodiffusione Follonica Web Radio.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Musica e lutto. È morto questa mattina, 86 anni, Francesco Guccini. Non è noto la famiglia, con la richiesta che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità. Per il momento è stato fatto sapere che verrà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Durerà almeno per altri 10 giorni la forte ondata di caldo che sta interessando l'Italia e non solo. Intanto alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, battuto ogni record per il caldo, raggiunti 48 gradi. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington. Iran nega infatti il negoziato al momento con gli Stati Uniti. Papa Leone ad Assisi, accolto da una grande folla a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto Prevost nel suo messaggio d'apertura. L'antitrust ha multato per oltre 2 milioni di euro Bird, Dot e Lime, società di monopattini e bike sharing che, secondo l'autorità, hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Le istruttorie sono state avviate a novembre 2025. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Sempre a causa del traffico intenso in A11, rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Passiamo sulla 15, dove a causa di un veicolo in avaria ora rimosso si segnala ancora 1 chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. 1 chilometro di coda anche in Fipi, a causa di lavori tra Empoli Est ed Empoli Ovest in direzione mare. Da segnalare anche rallentamenti per traffico intenso in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

canterò per te l'ultima canzone.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

Non smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: passione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 13 e 23 minuti.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: medica Shoji. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Musica e lutto. È morto questa mattina a 86 anni Francesco Guccini. Il cantautore da tempo viveva ritirato nella sua Pavana. I funerali si svolgeranno in forma privata per suo volere, come ribadito dalla famiglia, nei prossimi giorni. Israele non si adegua agli accordi raggiunti sotto la mediazione dell'amministrazione Trump e non fa nulla per la pace. L'ha ribadito oggi il ministro degli esteri turco Hakan Fidan, che ha accolto in Turchia il collega siriano Al Shaibani. Abbiamo affrontato in modo approfondito la situazione in Palestina e Libano, ha affermato Fidan. Il caldo non dà tregua e continuerà almeno per altri 10 giorni. Oggi le città da bollino rosso salgono a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massima riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Lo indica il bollettino del Ministero della Salute. Dovrebbe essere discusso oggi in tribunale l'affido della figlia di Nancy Guerra, cittadina sanremese bloccata in Egitto da 3 anni, dopo la condanna per adulterio subita dalla donna, che avrebbe nel frattempo denunciato di essere costretta a non uscire di casa e di essere sorvegliata a vista da 3 poliziotti. Saranno 2 gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese. La vigilia, insieme a lui, ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nuvoloso.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Introduce yourself to robots.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente. Ieri sera la famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. La cronaca: è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa d'Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto, allertati dalla zia. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio. Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud bisognerà aspettare dopo Ferragosto. Dall'estero è stata raggiunta l'intesa tra Iran e Oman sulle regole del passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo fonti iraniane, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata Hormuz utilizzino la corsia di navigazione dell'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rutta più vicina all'Oman. Il calcio: il futuro di Leao del Milan resta uno dei punti di domanda più importanti di questa sessione di calcio mercato. Il club rossonero infatti ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth. È tutto, alla prossima edizione.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 308 in direzione Roma e che ha coinvolto tre autovetture, si sono formati 5 km di coda in aumento tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Metti la crema, indossa il costume. Radiodiffusione follonica, tutto volume.
5: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!
6: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi, Roberta Calce.
7: Sono io, Roberta Calce. Siete pronti per fare questo bel viaggio insieme a me con My Chanson Air? Tutti gli artisti indipendenti e non solo. Iniziamo subito con Angelica Romagnolo, in arte Anela, Gioco di Rose.

0: Spagna.
1: Vi racconto questa storia, arriva dal Messico, dove durante una conferenza stampa presidenziale è stata letteralmente interrotta da un ospite inaspettato, un'anatra di nome Merlin. L'animale, pensate, è riuscito a superare tutti i controlli di sicurezza, rubando la scena ai giornalisti e diventando quindi la star assoluta del giorno sui social network, grazie anche al suo buffo portamento fiero. Chissà da dove è arrivata. Noi sappiamo invece che è qui ed è arrivata al nostro appuntamento di My Chanson Air, Clae con Estate del C.

Sapevate che gli ippopotami sanno volare? Oh, quasi, insomma. Nuovi studi scientifici hanno rivelato che quando questi giganti corrono alla massima velocità, si staccano completamente da terra. Per circa il 15% del loro passo restano sospesi in aria, cioè in pratica per frazioni di secondo, ok? Un ippopotamo però di 4 tonnellate prende letteralmente il volo. Incredibile, ma vero. Gattoni, questo è il nome, e il pezzo che ci propone è Stupide Illusioni.

0: Sono le 15 e 19 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: questa mattina di fronte PM, dunque Cinturino ha seguito la linea tracciata dai suoi difensori. Dall'estero, la possibile nuova invasione di migranti a Ceuta, prevista per il 15 agosto, è plausibile, ha riportato Cadena Ser, citando fonti dei servizi segreti, che sottolinea come il Centro Nazionale di Intelligence spagnolo consideri pienamente credibile la campagna diffusa sui social che invita a tentare un nuovo ingresso di massa nell'enclave spagnola a Ferragosto. Nessy Guerra, l'italiana bloccata da oltre 2 anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Questa mattina il giudice che si occupa del caso ha rinviato ancora una volta l'udienza, questa volta ad ottobre. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguitarla. Veniamo adesso al taglio sul costo dei carburanti. È il Ministero dell'Economia quello che ha più contribuito, tagliando il proprio bilancio, allo sconto sulle accise sul diesel deciso dal Consiglio dei Ministri 2 giorni fa. Seguono il Ministero delle Imprese e quello degli Esteri. Il totale dei tagli ai ministeri per finanziare lo sconto dunque sui carburanti è di 232 milioni di euro. È tutto, alla prossima edizione.
1: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili, con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Mio cuore.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il pis.
3: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

0: tuffa.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
0: Corteggiatori,
1: con il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
0: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
0: Rilassa, fai un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni qua.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio

0: porta Radio Diffusione Follonica sempre con te. Scarica subito la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store.
1: Hai gli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre, sul tuo viso loro due stanno ancora insieme, ti ha distrutto l'amore e il mio

0: it. RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Virale sui social l'appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 di agosto, una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa. Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla Procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso a Canazei. Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Hartig. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate. Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Il tennis comincia ad entrare nella fase calda del Masters 1000 di Montreal. Si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Darderi aprirà il programma contro il cinese Sang, poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 1 del Sinning, che affronterà lo spagnolo Odar. È tutto, alla prossima edizione.
0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Buona giornata e bentornati a un nuovo appuntamento con Follonica On Air, lo spazio di radiodiffusione follonica dedicato alle associazioni del territorio. Oggi ospite nei nostri studi uno che la radio da qualche anno fa l'ha fatta, da come tantissimi follonichesi ai tempi pionieristici della radio, delle radio libere in FM, è il presidente del Follonica Hockey, Franco Ciullini, avvocato. Franco,
3: buonasera.
2: Buona giornata. C'è accanto a me anche Stefano Donnini, che saluta.
4: Ciao, buonasera a tutti.
2: Se avrà qualche domanda, qualcosa, siamo qua. Conduzione oggi a due voci. Allora, parlare del Follonica Hockey è parlare, diciamo, a Follonica dello sport, diciamo, nazionale tra virgolette, quindi cittadino. Ricordiamo un attimo cosa è il Follonica Hockey, che è un'associazione dilettantistica che, proprio anche per la sua natura, da qualche tempo sta incontrando, insomma, un po' di difficoltà ad approcciarsi con un mondo importante come quello del rotellismo e della Serie A italiana.
3: Sì, se mi consenti, sono anche emozionato io, perché avendo costituito anni fa, un secolo fa, nel secolo scorso, che ho contribuito a Radiodiffusione Follonica, essere qui oggi al microfono con voi è veramente emozionante. Mi ricorda tantissime cose, tante persone che hanno fatto la radio a quei tempi. Ha detto bene te, erano pionieristiche, però erano molto divertenti. Per noi giovani era un'esperienza unica. E comunque mi ricordo
2: era un mondo da scoprire.
3: Si inventava volta a volta,
2: certo.
3: Il telegiornale di Alfeo, le dediche, i programmi a premi, vabbè, comunque siamo invecchiati, però bello che ci sia sempre questa esperienza. Noi siamo una realtà anomala nel contesto nazionale dello sport, perché noi siamo una società di volontariato puro. Siamo una SD, ma in forma così perché è l'unica forma prevista. Ora si potrebbe

0: Deve anche fare un cambio di forma, però è una società di volontariato puro che si basa esclusivamente sul rapporto dei volontari, nessuno dei dirigenti, nessuno dei consiglieri, tantomeno il presidente percepisce qualunque emolumento, anzi tutti contribuiscono a questa cosa. E gestire un campionato professionistico con questa forma societaria non è facile. La riforma dello sport, che purtroppo è stata voluta da tutti i partiti, compreso il centrodestra, ma anche dal centrosinistra all'epoca, perché l'hanno proposta loro, è un massacro per lo sport, perché vuol dire contrattualizzare tutti i giocatori, dipendenti, custodi, pagare. Non dico che non sia giusto pagare le tasse, ne dico che però vuol dire assorbirle nel contesto dell'INPS, avere delle responsabilità, avere il commercialista che ti costa il quintuplo di quello che ti costava prima. È un mondo che, a mio parere, in questo modo è destinato a scomparire se non cambiano le situazioni. Purtroppo lo sport per l'Italia è solo il calcio, si parla solo del calcio, ma nemmeno di Sinner, voglio dire, o di Antonelli, che ora vince, che sia l'orgoglio italiano. Gli sport minori sono massacrati.
1: Ma ci ricordiamo della scherma dell'atletica,
0: una volta all'anno,
1: o quando ci sono,
0: anni,
1: le Olimpiadi, esatto.
0: Certo. E questo chiaramente per loro non esistiamo. È semplicemente per il Ministero dello Sport e per il CONI e per queste persone, non ultimo per quel signore che ora l'hanno mandato anche a fare danni al calcio, che è Malagò, lo sport si limita a quello lì. Loro pensano che noi folloni che possiamo gestire una società come se si fosse il Milan, l'Inter o la Juventus. No.
1: E purtroppo si vede sia intorno a noi, a vicino, ma anche al di fuori della realtà grossetana toscana, che tante società cominciano a essere un po' in difficoltà nell'avere proprio la possibilità di avere una attività come era fino magari a 1 o 2 anni fa.
0: Certo, io ti dirò una cosa che io non so se ascolta questa trasmissione federazione, ma se l'ascolta,
1: altrimenti
0: no.
1: C'è una replica o gli mandiamo la registrazione, faremo in modo che arrivi.
0: Loro non si rendono conto che questo giochino sta morendo, e nonostante dicano tutto che le finali hanno avuto tanti spettatori, siamo d'accordo e così via, in Italia in questo momento ci sono probabilmente 4-5 squadre che possono reggere questo modo di fare, il resto siamo tutte in affanno. Abbiamo visto purtroppo quello che è successo al Grosseto, abbiamo visto quello che sta succedendo al Giovinazzo, si rischia di fare un campionato con 13 squadre. L'unica cosa che ci viene detta è mettete il VAR, l'unica cosa che ci viene detta è fate la diretta con la telecamera 4K, come se noi trovassimo i soldi sotto il vaso. No, cioè non si rendono conto che sta finendo il giochino. Le coppe europee ne vogliamo parlare? Che prima le 9 squadre italiane nelle coppe europee sono rimaste 4 o 5, numero 5 o 4,
1: sì,
0: non lo
1: mi
0: so.
1: Sembra 3 in World Cup e 2
0: sì.
1: In
0: le coppe europee ne vogliamo parlare, che ci sono 4 nazioni rappresentate: Spagna, Portogallo, Italia, Francia. C'è una Svizzera, il Biasca, dove è andato il nostro Sergio in USA. Cioè la Coppa dei Campioni è fatta da 4 nazioni, ma chiudetela. Cioè, fate direttamente la Coppa Lusitana fra Spagna e Portogallo, e così almeno si dice e vanno avanti per conto suo.
1: Nonostante tutte queste difficoltà, però il Follonica
0: esiste,
1: sta in piedi. Questo è un po', diciamo, un anno zero, no, è un anno zero più uno, diciamo così. L'anno scorso un po' una stagione di transizione, quest'anno, come hai detto, nuovo allenatore, una parte di dirigenza nuova, e quindi l'entusiasmo comunque non manca. Ho visto in questi giorni sono arrivate le varie presentazioni dei ragazzi, dei giovani, dei giocatori stranieri, follonichesi, dell'allenatore, dello sponsor. Quindi il quadro adesso è abbastanza completo. Ecco, hai parlato di Sergio che allena Biasca, chiaramente è Sergio Silva, allenatore che dal 2020 è arrivato a Follonica, ha vinto una Supercoppa, ha raggiunto tante finali, tante semifinali, sempre ai vertici. Poi, come in ogni situazione, dopo un po' i cicli si concludono e è giusto cambiare aria per tutti. Si riparte da Enrico Mariotti. Ecco, come ripartirà il Follonica Hockey in questa stagione?
0: Dunque, noi, quello che dicevi giustamente è corretto, nel senso che alla fine noi ci siamo sempre. L'anno scorso siamo arrivati settimi con una stagione non azzeccata, e me ne assumo come presidente ogni responsabilità, ovviamente, perché quando sbagli un po' la campagna acquisti non doveva essere confermato Sergio, ma l'ho fatto anche per motivi affettivi, e nello sport l'affetto non premia,
1: non paga.
0: E così io dico io, ma eravamo, insomma, c'era un accordo di massima, però Florian Cachet, abbiamo fatto una scelta importante, quella di nominare direttore sportivo Andrea Tosi Doria, che sta facendo un lavoro incredibile, e si impegna, gli vuole bene al Follonica Hockey più di tante altre cose. Dunque per me Andrea è una grande risorsa. Stiamo cercando di riformare e di ristrutturare il settore giovanile, abbiamo preso degli allenatori di alta qualità anche per il settore giovanile, poi verranno presentati, non voglio anticipare, ma per dire c'è il Frank, Alessandro Franchi, uno per tutti, Alberto Luisi che guiderà la 2 sul settore giovanile, e faremo una 2 competitiva. Sul settore giovanile ci dobbiamo investire di più, ma più che altro investire meglio, non solo soldi, anche risorse. Per quanto riguarda invece la Serie A, abbiamo fatto una squadra, avremo la squadra credo più giovane del campionato, ora ancora non è finito la campagna, dunque non lo voglio, comunque saremo una delle più giovani, abbiamo tutti i ragazzi nostri, dal Mugnaini al Grossi che è rientrato, Munné, Tabarelli e questo Francisco Pazzo ha 19 anni,
1: del quale si parla un gran bene.
0: Speriamo non solo
1: negli ambienti italiani follonichesi, ma è un giocatore sul quale tanti hanno messo gli occhi, quindi il Follonica
0: siamo arrivati prima, come si dice in questi casi, e abbiamo fatto come paratici il nostro Doria, che è riuscito a prendere un giocatore nel momento in cui tanto le campagne acquisti si fanno a febbraio, non è che si fanno prima. Poi abbiamo, come ho detto, Mugnaini, abbiamo Bracali che è rimasto con noi con un contratto rinnovato, abbiamo Margheriti, abbiamo Talarico.
1: Talarico 2008. Fresco diciottenne.
0: Rientrerà il Alberto Cabiddu, che ora da domani all'altro potrà firmare ovviamente per Follonica. E poi abbiamo i due fratelli Banini che sono stati confermati. In questo contesto di una squadra che secondo me è molto competitiva, molto, abbiamo deciso di prendere un allenatore italiano, e non è che c'era grandi varietà. Andrea Tosi, unitamente a Riccardo Checchi, che continua a collaborare con noi, hanno ritenuto di parlare con Enrico. Enrico si è dimostrato disponibile, non vedo perché no. Secondo me la qualità di Enrico
1: è
0: un'annata importante, perché se va bene a Follonica, per, ovviamente, poi lui vuole stare qua, abbiamo un'ipotesi di contratto triennale, dunque l'investimento è importante, ecco, ed è stato lui molto disponibile, questo lo ringrazio.
1: Quindi, a parte i ragazzi stranieri, sono tutti giocatori nati, cresciuti nel vivaio follonichese. Alcuni sono andati a fare delle esperienze all'estero, come Margheriti, altri hanno girato e accumulato esperienze con altre squadre della zona, però ecco, la forte connotazione locale per tutti i giocatori italiani è forse una nota, forse è l'unica squadra. Ora magari dovremmo aspettare e vedere i roster definitivi, però a parte gli stranieri che gioco forza arrivano da situazioni diverse, tutto il resto è veramente nato, fatto e cresciuto in casa. Questo in un anno che arriva dopo una situazione non semplice per il settore giovanile, perché negli ultimi anni ci sono stati
0: diversi problemi,
1: un po' di problemi, ecco, può essere proprio veramente una cartolina di quello che vuole essere il Follonica adesso e nel futuro.
0: Noi offriamo a chi inizia questo sport una possibilità che poche altre società offrono nel contesto nazionale, che è quella di dire: te parti dall'under 11, dai primi passi dell'hockey, fino ad arrivare alle varie categorie, fino ad arrivare alla 2, e noi ti diamo l'opportunità, perché questa è la realtà delle cose, di arrivare a giocare in Serie A e di arrivare a giocare anche in un futuro le coppe e essere competitivo. E non è che ce ne sono tante di squadre che hanno tanti posti disponibili in prima squadra così, perché Francesco Banini, Mugnaini, Grossi, Talarico, Bracali, Margheriti e Cabiddu sono 8 giocatori su 1.
1: Vabbè, anche Davide comunque, che è il più veterano, il capitano, è Dadda è
0: 30 anni credo, Dadda. Sì, 29-30 anni, ora non voglio sbagliare.
1: Sempre in azzurro, sempre in azzurro, nato anche lui con questa trafila dalle under 11.
0: Sono 8 giocatori su 11-12 che girano intorno alla nostra squadra, che sono nati nel vivaio del Follonica. Se domani non ci avesse soldi, non è da escludere, no, nel senso, se avessimo maggiori difficoltà, e noi, mal che vada, abbiamo 11, compresi quelli là due, abbiamo 18 giocatori con cui fare una squadra di A1, e sono convinto che anche con tutti i nostri non arriveremo a retrocedere, ce la giocheremo a metà classifica, il che potrebbe essere anche un'idea nel futuro, non è che è da escludere. Quanti lo possono dire questa cosa qui? Non è facile, insomma. Dunque siamo contenti. Vuol dire che chi è là negli anni passati, Follonica Hockey ha lavorato bene anche sul settore giovanile. Poi ci sono stati qualche problema, qualche cosa voluta, qualche cosa meno voluta, però noi siamo convinti che nel futuro potremo collaborare con chiunque, con chi anche è andato via, per tornare a Follonica e giocare con la maglia azzurra, perché è un prestigio che comunque, quando uno entra in pista e vede tutto quello che tutto quel cartello con tutte le coppe vinte e i campionati vinti, credo un pochino il cuore li faccia.
1: Ecco, prima di fermarci un attimo a ascoltare una canzone che è anche significativa, e poi presidente, chi a casa capirà perché. Torniamo a quello, avevi accennato il discorso di riportare a casa chi vuole tornare, chi è nato sportivamente a Follonica e poi si è un po' spostato. Diventa anche fondamentale, secondo me, allargando un po' lo sguardo, cercare di recuperare, ma quelli sono sempre stati ottimi, credo, i rapporti buoni, ottimi con le società vicine, perché avere 3 società in serie A, a 1, a 2, comunque in questa fascia, a 20, 30 km, 50 km di distanza in totale, permette anche magari a chi non trova forse la sua dimensione da una parte di trovarla, esatto, da un'altra, di crescere, di tornare, cioè è un patrimonio il Follonica Hockey, ma è un patrimonio anche l'hockey maremmano, secondo me, quindi questo deve essere, ma lo è sempre stato, perché i rapporti credo siano ottimi con tutte e due le società, un percorso da fare anche condiviso con le altre società della zona.
0: Ma sì, ovviamente c'è questo esempio con il Grosseto. E con Osti ho avuto un ottimo rapporto, ce l'ho a tuttora chiaramente, abbiamo collaborato, loro ci ha dato una mano anche per la squadra femminile, che è un nostro fiore all'occhiello, che abbiamo, noi abbiamo femminile, a due giovanili, tutte le categorie coperte, salvo la 17 credo deve essere un attimino integrata, ma poi abbiamo quasi tutte le categorie coperte in questo senso, e anche nei rapporti di collaborazione che abbiamo avuto per esempio col Grosseto e con anche i Pumas di Viareggio, con il quale abbiamo un ottimo rapporto, prova ne sia che gli abbiamo dato in prestito 2 fratelli Maggi a titolo gratuito praticamente, perché appunto dici te, devono trovare una sponda per giocare quelli che hanno avuto meno spazio o ritengono anche di avere meno spazio. Con il Castiglioni c'è stato un attimino di più problematica la cosa.
1: Beh, ma anche perché è un po' più tradizione, dai, diciamo,
0: io dico
1: campanile
0: sempre,
1: insomma, però, un attimino,
0: però c'è. Vediamo di recuperare tutti i rapporti, spero di poter presto trovare delle soluzioni che ci consentono di collaborare. Poi però ragazzi, si gioca per vincere, quando c'è il derby è il derby, quelli ci sono quei, certo, 50 minuti che c'è il fuoco dentro, e è un problema anche dire avere buoni rapporti ci stanno, poi c'è le partite che dunque è il bello dello sport, se è una competizione sana,
1: ma sì, fuori ti aiuti o comunque ognuno fa la sua strada,
0: però noi abbiamo la fortuna di avere 3 società nel giro di 50 km e bisognerà un po' sfruttarlo. La Toscana è la squadra più è la regione più rappresentata a livello nazionale, c'è Forte dei Marmi e Viareggio, Sarzana è al confine.
1: Guarda, qualche tempo fa
0: si dice sotto Scania, no, Corona si arrabbia.
1: Avevo fatto una stima fino a 3-4 anni fa, che il Granducato avrebbe potuto fare solo con il Granducato di Toscana, fra le società di A1 e quelle di vertice di A2, quasi un campionato, esatto, di altissimo livello da soli, perché il CGC Viareggio che è tornato, il Forte dei Marmi,
0: il Pumas
1: Rotellistica Camaiore, 3 squadre,
0: cioè, se non, nella se zona. Il Grosseto non faceva questa scelta, loro giustamente legittima, avevamo sei squadre toscane in Serie A.
1: I titoli si vincono nel triangolo vicentino, però la base
0: si vincono nel triangolo vicentino
1: perché c'è soldi. È fondamentale. Cioè,
0: è un'area più ricca d'Italia, ci sarà una ragione.
1: È certo. E però hanno faticato comunque con le Toscane qualche anno fa, perché sì, Forte dei Marmi ci ha messo del suo, il Follone che ha vinto comunque una Supercoppa, è arrivata tante volte in finale, quindi oltre ai soldi ci vuole anche una certa programmazione.
0: Non bastano. Però comunque quando ci sono stiamo più tranquilli.
1: Assolutamente. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un brano molto, ripeto, significativo per la storia recente del Follonica Hockey, e poi torniamo fra poco con Follonica On Air, ospite il presidente del Follonica Hockey, Franco Ciullini.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Allora, torniamo con Franco Ciullini, presidente del Follonica Hockey, in Follonica On Air, lo spazio dedicato alle associazioni del territorio. Una domanda da parte di Stefano. Vai, a te il microfono.
2: Grazie, buona serata ancora a tutti, grazie Franco di essere qua. E ti volevo chiedere una cosa sul pubblico, il palazzetto di Follonica è da sempre uno dei più caldi e appassionati d'Italia, perché tanto lo sappiamo, insomma. Quanto incide? Cioè, quanto incide la spinta dei tifosi nelle partite casalinghe? È una domanda un po' retorica, però.
3: È una domanda giusta. Follonica ha sempre avuto un rapporto con il pubblico molto importante. Ora, a prescindere dalle periodi storici, quando si passava 1.400-1.500 spettatori in una partita di quelle che c'era lo squadrone, ora comunque si viaggia sempre su una pista sostanzialmente con diverse presenze. E i giocatori, ti posso dire, parlando nelle spogliatoie, la sentono questa cosa, la sentono molto,
1: specialmente anche gli avversari.
3: Anche gli avversari la sentono questa passatemi il termine, aggressività del pubblico, che non è aggressivo né violento, nel senso si sente, si canta, sono lì. E dunque incide tantissimo. Tanto che quando noi, purtroppo, ti dicevo, delle volte sono troppo calorosi, perché l'anno scorso abbiamo scontato 3 giornate di squalifica della pista
1: e qualche centinaio di euro di multa, magari.
3: Te considera che 3 partite, di cui 2 porte chiuse e 1 a Viareggio, ci hanno fatto rimettere quasi 10.000 euro di fraincassi e spese maggiori. Però che lì, purtroppo, cose che capita, e quando manca il pubblico la squadra lo risente. Quando c'è poca gente la squadra lo risente. Però io gli dico sempre: ragazzi, se volete gente al Capannino dovete vincere, perché se la squadra lotta per posti di prestigio il Capannino si riempie, e se no sono dolori, dunque è colpa vostra, e mi infamano ovviamente.
1: Anche il rapporto con le famiglie in un settore, in uno sport come questo, è importante. Parlando, guarda, cito un'esperienza personale, pochi giorni fa, con il padre di un ex giocatore di Follonica, che è Mattia Maldini, giocatore che adesso gioca a Castiglione, un giocatore di Serie A, e ha un fratello che gioca in Serie A del calcio, quindi c'è questa
3: una bella
1: congiunzione, esatto, una storia meravigliosa. E chiaramente, parlando un po' con il babbo, è venuto fuori che sono due mondi completamente diversi. Chiaramente per lui i figli sono entrambi figli, sì. Quindi si segue sia il calcio che l'hockey. L'hockey si basa molto proprio anche sulla famiglia, che diventa quasi parte integrante, quasi elemento fondamentale di una squadra e di una società. Quindi anche l'apporto di chi poi da dirigente, da genitore diventa dirigente, in queste realtà è fondamentale.
3: Sì, è un pregio questo qui, perché ovviamente non si può la Serie A dell'hockey non si può paragonare a quella del calcio, è un mondo a parte, c'è organizzazione, procuratori, strutture, marketing, c'è tutto qui. Da parte negli sport più piccoli la presenza della famiglia è importante, perché consente di avere supporto, di avere organizzazione, di fare dirigenti, di portare le squadre a giro, a fare trasferte. Sembra una cosa strana, sono piccole cose e tutti contribuiscono. Però a un certo punto diventa un limite, un difetto drammatico, perché il genitore ovviamente fa il genitore. Tutti noi che abbiamo figli sappiamo quanto che per i figli ci taglieremo la mano, come si dice. E delle volte manca la lucidità di saper interpretare le cose, di saper capire anche quando è il momento di fare alcune cose e quando è il momento che il ragazzo può giocare, ad esempio, o meno. Perché se te fai il babbo, tu figliolo lo vorresti sempre in pista. Nel momento però che bisogna essere consci che ci sono dei giocatori superiori, che il tuo figlio non può essere pronto, il tuo figlio ha da crescere. Ad esempio, molti ragazzi noi le portiamo nella Serie A, ma devono fare un percorso enorme per giocare. La Serie A è di una selettività incredibile, E per giocare in Serie A devi avere fisico, devi avere potenza atletica, devi fare palestra, devi fare una vita da atleta, non devi bere la birra, no. Anche se siamo nell'hockey.
1: Questo è,
3: cioè, se te vai a ballare la sera, il venerdì sera, e pensi il sabato di giocare una partita contro Nando Monticelli, quello ti mangia 4 volte a 40 anni, ti gira 13 volte intorno. Se te mangi male, se te c'hai la pancetta, devi fare palestra, devi andare a fare cose, non è solo fare gli allenamenti, è fare una vita da atleta. E io capisco, non è facile farla a 17, 18, 19 anni, è un sacrificio enorme. Però quelli che poi diventano campioni hanno fatto questo per tutta la vita. Io cito sempre i fratelli Banini, sono atleti veri, si impegnano, fanno le cose, fanno la vita, una vita morigerata, fanno, ora poi hanno figlioli, dunque non fanno più niente, però non è che, nel senso, però sono persone che hanno quella cosa lì. Un esempio fra i giovani attuali, Marco Mugnaini è mentalmente un atleta, è uno che fa una vita da atleta e crede e lavora per quella cosa lì. Non è facile.
1: Tra l'altro, uno dei portieri emergenti più forti d'Italia in assoluto, ma secondo me anche allargando un po' i confini. Quindi,
3: certo. Secondo me, noi ci siamo legati da un contratto pluriennale. Ora, nel senso, spero che un paio d'anni o tre non ce lo porti via nessuno, ma è un rischio che si può correre, quello di arrivare a dire che domani viene il Trissino, viene, perché no, il Barcellona, gli Eida o una squadra di alta qualità spagnola e ti dice: questo io gli do 60.000 euro l'anno. E come lo tieni?
1: Certo. Parlando, mi sono venuti due aneddoti. Hai parlato di Montigel. 2 anni fa ci fu una diretta Rai, o forse quella della federazione, non mi ricordo, di una partita importante dei playoff. Era una gara 3, una gara 4. Lottata fino in fondo, i ragazzi corsero tantissimo, non mi ricordo se si vinse o si perse, non mi ricordo proprio. Alla fine c'era da intervistare qualcuno. Nando a 38 anni si presentò davanti al microfono, avendo riposato forse 10 minuti in tutta la partita, non aveva il fiatone, era lucido di testa e riusciva a fare un ragionamento perfetto di analisi di partita, quando gli altri, magari 7, 8, 10 anni più giovani, erano distrutti. E quindi hai citato un...
3: No, ma io l'ho citato apposta, certo. Perché Nando, lui è andato via, inizialmente non ci sono rimasto male, non ci sono rimasto bene, scusa, quando mi ha detto che voleva andare via, aveva un contratto, sono stato anche piuttosto... deciso, insomma, non è che non ci siamo lasciati bene, diciamo,
1: no,
3: così.
1: Diciamo di no.
3: Poi però i rapporti, guarda, ci ho messaggiato l'altro giorno, si è parlato di hockey, 10 minuti, un quarto d'ora con i messaggi al telefono, dunque credo che, gli ho sempre detto, le porte di Follonica per lui saranno sempre aperte, però bisogna prenderli per esempio questa gente.
1: Assolutamente, certo.
3: Ma parlando di Verona, è un atleta vero, gioca nello Sporting Lisbona, ma ragazzi, questo è un atleta vero, nel senso, quelli che fanno allenamenti, ci mi raccontava a Trissino, fanno 2 allenamenti al giorno, ho già Pinto, 2 allenamenti al giorno, sono tutti lì e fanno allenamenti, fanno la palestra, cioè,
1: è chiaro, sono 2 sport diversi.
3: Noi giochiamo 2 sport diversi, noi siamo dilettanti, loro sono professionisti.
1: Forse solamente 2 giocatori ho visto, almeno qua a Follonica, nel passato magari anche altri, fare una vita, diciamo, non proprio morigeratissima.
3: No, ma avevano altre risorse loro.
1: E hai già capito che si parla dei gemelli, dei gemelli Michelon, che diciamo che non gli è mancato nemmeno, diciamo, divertirsi, no, o comunque fare una bella vita, però poi arrivavano in pista.
3: Quella era natura.
1: E tanto di cappello in quella squadra.
3: Era la fortuna.
1: In quella
3: io
1: squadra,
3: se mangio qualcosa di più in grasso, loro bevevano 5 Cuba Libre.
1: Tanto lo possiamo dire adesso, ma non è
3: un segreto. Ormai è prescritto anche qualunque tipo di reato.
1: No, certo. Però ecco, quella fu una squadra che è rimasta nella storia dell'hockey, non solo italiano, ma credo mondiale. Allora, volata una mezz'ora, veramente volata. Ricordiamo gli appuntamenti imminenti, quindi quest'anno il campionato inizierà un pochino più tardi perché...
3: C'è la Coppa del Mondo, c'è il campionato mondiale in Uruguay, mi sembra sia.
1: Sì.
3: Gli appuntamenti, a parte la sagra la prossima settimana, ritorno alla seconda parte, se venite ci fate piacere, si mangia bene, veramente siamo stati contentissimi dell'affluenza che c'è stata nella prima settimana. Per noi la sagra è fondamentale perché costituisce una fonte di reddito, cioè, diciamo la verità, è lo sponsor maggiore dell'attività hockeyistica follonese, per dirne una, così via. Poi niente, la squadra inizierà la preparazione fra il 15 e il 18 di settembre, perché quest'anno spostiamo tutto di di 15-20 giorni. Gli argentini dovrebbero arrivare fra in quel periodo lì, e così Munne credo arrivi prima. Poi abbiamo questa Trophy Cup che hanno introdotto quest'anno, era partita male perché parlavano di girone, noi col
1: sì, Trissino, mi ricordavo una roba a Trissino,
3: però insomma si è fatto una riunione con, c'è stata molta disponibilità di Bulgarelli e di tutti, dunque c'è stata, noi facciamo questa girone di qualificazione con il Castiglioni e Pumas, insomma, dunque so a livello
1: diciamo
3: locale.
1: Sostituiscono un po' le amichevoli,
3: esatto. Poi le squadre che passano faranno una sorta credo di semifinale e poi ci sarà una finale
1: a fine stagione
3: o se le due squadre non giocano la faranno insieme alla Coppa Italia, cioè ad esempio Follonica e che ne so e Lodi non si qualificano per la Coppa Italia, allora potrebbero giocare noi ci confidiamo di partecipare alla Coppa Italia,
1: hai scelto due squadre magari che
3: lo so, ho fatto però, esempio
1: certo. E l'ultimissima cosa, ha confermato anche la partnership con Mauro Innocenti, sì, come sponsor, main sponsor della squadra.
3: È stata ormai è un rapporto di amicizia, dunque anche se dicesse di no lo vinceremo sotto, lo stringiamo perché
1: sotto altre forme.
3: No, Mauro è una persona eccezionale, ci sta dando una mano, come ti ho detto nell'intervista sul giornale. Per noi è un onore avere un'azienda locale che investe sul territorio. Ce ne fossero e speriamo che qualcuno lo segua, anche perché è una. Poi quando uno viene al Capannino, vede 500-600 persone, vede il tifo, vede le dirette, vede gli articoli sul giornale, sui social. Ora, onestamente, io non so cosa si vuole di più per avere un ritorno di immagine, un'azienda locale, ecco, perché è difficile trovare un altro strumento e non sia questo.
1: Certo. Va bene, Franco, è stato un piacere. Grazie
3: a voi, grazie e complimenti per la radio e per
1: noi ci siamo sempre. È finita l'epoca delle dirette dal Capannino con i Pontiaghi.
3: Le facevo io, FM.
1: L'abbiamo fatti tu qua, da qui l'abbiamo fatti tutti. Chi prima o chi
3: io
1: dopo.
3: La facevo addirittura con i gettoni del telefono. Mi mandavo quando andavo in trasferta e facevo la diretta dalla prima cabina che trovavo. Però il problema è che non sempre la cabina era vicina alla pista. Io mi inventavo la partita. Però arrivavo e c'è il risultato finale c'era, almeno il risultato finale era giusto.
1: Non ci si sbagliava. Grazie ancora Franco Ciullini, presidente del Follonica Hockey. Era la puntata, diciamo, che chiude questa prima parte di Follonica On Air. Ci prendiamo una pausa per l'estate, ma le repliche continueranno per tutto agosto. Poi a settembre torneremo con tutto il resto dell'associazionismo follonichese. Grazie ancora, la musica continua su Radio Diffusione Follonica.

0: in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma 5 km di coda per incidente tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita alla Strassigna. Per traffico intenso, rallentamenti tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Colorita, ora esatta.
1: Sono le 17 e 44 minuti.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: RDF Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni, a renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Dall'estero è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto, una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che secondo gli 007 spagnoli è assolutamente credibile. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero decidere anche di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa. Medio Oriente, Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. L'Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti. E a proposito di Stati Uniti, Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia da Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci si sarebbe appellato al quinto emendamento per non rispondere del suo ruolo nella pandemia durante un'audizione.

0: multate. È tutto, alla prossima edizione.
1: Il meteo.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sono le 18 e 39 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte viene sentito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid. Tra le altre cose, Conte ha affermato di essere stato lunedì in procura per depositare un verbale che gli è arrivato in forma anonima. Ha poi aggiunto che leggendo il verbale emergerebbe da questo che i colli ricevuti come mascherine non hanno efficacia filtrante, addirittura i colli nel documento di accompagnamento avrebbero una rappresentazione contraffatta. Emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Il ministro della Protezione Civile Musumeci, nel corso dell'informativa alla Camera, ha portato i numeri del terremoto magnitudo 4.7 dello scorso 31 luglio che ha colpito i Campi Flegrei, 57 edifici dichiarati inagibili, 395 abitazioni sgombrate, 955 controlli dei vigili del fuoco ancora da eseguire. Inoltre, spiega Musumeci, delle 1.182 richieste di verifica presentate ai vigili del fuoco ne sono state eseguite solo 227 e che per accelerare le operazioni è stato rafforzato il presidio con altre 36 squadre. Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina, circondato dall'affetto della famiglia Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura.

0: collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Imprunite e Incisa Reggello in direzione Roma. Rallentamenti per un veicolo in avaria tra Barberino e Calenzano. In direzione Pisa sulla A11 rallentamenti per materiali dispersi tra Prato Ovest e Pistoia. Sulla Fipili coda in uscita a Navacchio in direzione Mare. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sulla A15 l'area di servizio di Medesano in direzione Parma è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imprunita Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile sul rogo di Gran Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani, 40 totali e 14 sono rimasti feriti. Secondo i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime, nei costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini, sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni, a rendere lo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. La data, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni si è tornati a parlare dunque delle molte decisioni prese durante quel periodo. Conte ha detto, tra le altre cose, che lunedì ha portato in procura una lettera anonima su possibili mascherine contraffatte. Non ce l'ha fatta il ragazzo dei 17 anni di Trento, che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il ragazzo è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per una vacanza. Siamo allo sport. Altro trionfo incredibile per l'Italia in questa edizione degli Europei di nuoto a Parigi. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno vinto l'oro nella finale dei tuffi sincro da 3 metri. Salgono a 19 le medaglie e dunque degli azzurri. Per Pellacani si tratta della 5ª medaglia d'oro in 5 gare e un nuovo record, dal momento che il precedente traguardo di 3 ori appartenuto a Tania Cagnotto è stato dunque battuto dall'atleta romana nella finale trampolino 3 metri donne. Per Pizzini invece si tratta della prima medaglia della competizione. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione La Cronaca in primo piano. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile sul rogo di Gran Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani, 40 totali e 14 sono rimasti feriti. Secondo i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime, nei costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini, sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni, a rendere lo noto la famiglia che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. La data, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni si è tornati a parlare dunque delle molte decisioni prese durante quel periodo. Conte ha detto, tra le altre cose, che lunedì ha portato in procura una lettera anonima su possibili mascherine contraffatte. Non ce l'ha fatta il ragazzo dei 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia il ragazzo è morto nelle scorse ore, era sul litorale veneziano per una vacanza. Siamo allo sport, altro trionfo incredibile per l'Italia in questa edizione degli europei di nuoto a Parigi. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno vinto l'oro nella finale dei tuffi sincro da 3 metri, salgono a 19 le medaglie e dunque degli azzurri. Per Pellacani si tratta della quinta medaglia d'oro in 5 gare.

0: arrabbiato. Uffa.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire un'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Il corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni.
3: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
4: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
3: Il viaggio nel tempo.

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Sono le 21 e 27 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

sotto il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche sentiero nuovo, lì dove la luce si fa

Era oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile sul rogo di Gran Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani, 40 totali, e 14 sono rimasti feriti. Secondo i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime, nei costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini, sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. La data, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni si è tornati a parlare dunque delle molte decisioni prese durante quel periodo. Conte ha detto tra le

0: Pizzini hanno vinto l'oro nella finale dei tuffi sincro da 3 metri, salgono a 19 le medaglie dunque degli azzurri. Per Pellacani si tratta della quinta medaglia d'oro in 5 gare e un nuovo record dal momento che il precedente traguardo di 3 ori appartenuto a Tania Cagnotto è stato dunque battuto dall'atleta romana nella finale trampolino 3 metri donne. Per Pizzini invece si tratta della prima medaglia della competizione. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: situazione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 22 e 18 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Ti vuoi controllare? Perché? Sei geloso? Io no. E fai le risse? Io no.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile sul rogo di Gran Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani, 40 totali e 14 sono rimasti feriti. Secondo i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime, nei costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini, sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni, a rendere lo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. La data, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni si è tornati a parlare dunque delle molte decisioni prese durante quel periodo. Conte ha detto, tra le altre cose, che lunedì ha portato in procura una lettera anonima su possibili mascherine contraffatte. Non ce l'ha fatta il ragazzo dei 17 anni di Trento, che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il ragazzo è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per una vacanza. Siamo allo sport. Altro trionfo incredibile per l'Italia in questa edizione degli Europei di nuoto a Parigi. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno vinto l'oro nella finale dei tuffi sincro da 3 metri. Salgono a 19 le medaglie. E dunque degli azzurri per Pellacani, si tratta della quinta medaglia.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: cugina poi?
1: Boh.
2: Fritturina.
3: Oh, guarda tua cugina.
1: Buono, buono, prego,
3: grazie. No, ma si serve, eh.
4: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
5: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
4: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
5: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: ...1963.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi

0: mezzanotte e 15 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Sapore di sale.
3: 1992.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: diffusione fluorica. Ora esatta.
1: È 1:15.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21. Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
0: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
0: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
0: Per

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.